di Mars, dia 23 da giù alla Plaza Vetra Argentona, Fuguera da San Juan.